0: il rosso, il rosso, il rosso.
1: Il rosso, il rosso, e che mal te costa.
0: Il rosso, il rosso, il rosso.
1: Il rosso, il rosso, e che mal te costa.
0: Il rosso, il rosso, il rosso.
1: Il rosso, il rosso, e che mal te costa.
0: Il rosso, il rosso,